che si andia. Le tosse non ma pace, a pensuola, prometto che quando partisci, me la rasa in ti. Avemos de nascer no mesmo rio.